0: nel gioco dell'equipo. Ioi quando entrò ha marcato differenze nella stabilità del gioco.
1: Cariño para los del banquillo, cariño para Diomandé, comparado con Vinicius.